0: RCC, partout dans le monde, sur www.radiocalvi.fr.
1: Radio Calvi Cittadè, la radio Balagna, un notizial in lingua corsa, culla de sec.
2: Ma una vandalizzata in Purtivecchio, due persone arrestate.
3: L'indignazione generale dopo l'atto di vandalismo contro la statua di Amaona stalata al girasondo di Ustabiaccio. Un'inchiesta è aperta da gendarmeria di Portivecchio che ha sbucato durante l'arrestazione di due persone e dunque una mobilizzazione che si è fatta ieri. Un mare Jean-Christophe Angelini annuncia che la statua sarà rimpiazzata o più presto e ha depositato una lagnanza. Lagnanza depositata di nuda a Barotia. Ieri dopo mezzogiorno più di una centinaia di persone in zerga si sono adunite davanti alla gendarmeria di Portivecchio rispondendo a una diama iniziata nel terreno del Sugiale per denunciare un atto imperdonevole che suggide l'indignazione collettiva.
2: Un annegamento in l'isola.
3: Un uomo di 78 anni si è annegato ieri dopo mezzogiorno nel comune di l'isola in Balagna. Malgrado la brista intervenzione di testimoni e dopo quella da Osamu, l'uomo non ha potuto essere animato e circostanze di suo dramma non sono mica state comunicate da Ugodis.
2: Mobilizzazione di sostegno a un insegnante in un liceo agricolo di Uorgu.
3: L'insegnante di un liceo agricolo di Uorgu si sono mobilizzati ieri per sostenere uno dei suoi colleghi ingiuriati e vittima di un gesto insultante da parte degli allievi. Denunciano di nuovo comportamenti problematici di poi principi l'anno scolare. A Rubè ci sono stati constatati per la prima volta in uno stabilimento. L'insegnante aspetta una sanzione chiara e rapida.
2: Progetto e mai diamant no anni di Brigiori Ghiesti.
3: L'Augata Generale ha richiesto 9 anni di brigio all'incontro di un promotore immobiliario Anthony Perino per imbianchimento in gruppo organizzato e assoggio ai malfattori, 750.000 euro d'ammenda e un'interdizione definitiva di gestione intrapresa. 5 anni di brigio, 750.000 euro d'ammenda e un'interdizione di gestione intrapresa durante dei anni sono stati richiesti all'incontro di François Xavier Sousigny. L'audienza davanti alla Corte assise di chi si deve compiere oggi.
2: Un progetto di Jean Livrelli fissato all'Autoveradio.
3: Cinque uomini, fra Eli Ghiorson e Anto Simone Moretti, saranno giudicati dall'Autoveradio il 5 marzo 2027 dalla Corte Assise Speciale di Chisi in un quadro di un progetto per l'assassinio di Jean Livrelli, un ritirato di 67 anni, tombo da errore, il 23 agosto 2018 in Basteliga. A Gorcia vittima si trovava a bordo di un veicolo simile a quello di Alain Lucchini, simula iniziale e seconda giustizia.
2: A provisora di un liceo giocante di Casabianca assaltata.
3: Mentre chi pareti liceo sono mobilizzati per denunciare la deteriorazione di sue condizioni idrauliche, a provisora di un liceo di Uvango in Bastia sarebbe stata assaltata ieri in modo verbale e fisico da pareti persone incappucciate. Dopo questo incidente i corsi sono stati annullati e persone incausate non sarebbero mica membri di un stabilimento.
2: Progetto per violenze non ha un ciuccio, o è detto e aspettato stasera.
3: Di poi al principio della settimana un coppio comparisce libero davanti alla Corte Assise di Bastia per la morte di uso giuccio di 4 mesi e mezzo. Uabu nega dotati di violenza non ha creatura, mentre chi a mamma designa responsabile di violenze fisiche che hanno condotte a morte d'Aiden. 29 gennaio 2021 in ospedale di Nizza. Tutte espertise si accordano per dire che le lesioni sono consecutive a un'intervenzione umana mica accidentale o erdete aspettato stasera.
2: Preavviso di greva di Bilodi der Corsica.
3: Per la prima volta di poi la creazione di compagnia aerea isolana, i sindacati di piloti hanno depositato un preavviso aereo da 9 al 16 ottobre, denunciano proposte giudicate inaccettabili di direzione in un quadro di negoziazioni relative all'accordo di intrapresa.
2: I marinari di USTC sempre mobilizzati.
3: Come a CGT, Marseille, aux indigas du Isola, nous maintenons à Réwa au Manco, Sinastouane et Rimadine, Ramintem ou Kilafi, tout en batté, ou Massalia, et du Oso équipage, ou Encore et Dia Grise, une pensée riche et Zalaria, dit qui tuait des noms à Minach, à Peso Impiegi, tout est traversé des Socancella, des Aze, Guida Diumu, Imento, si dégidera, in l'Assemblée Générale.
2: Rientrada di l'Assemblea di Gorsiga, il PNC avanzemo che è un nuovo spazio politico.
3: Jean-Christophe Angelini ha annunciato che il partito europeo ha suggerito a Nuda in India domenica 4 ottobre in corte una di marcia inedita a Bertaldila di suoi aderenti sul nuovo spazio politico a pescopo di presentare candidati ai prossimi legislative in un contesto di tensione sociale e di incertezze nante al procedimento d'autonomia. Il segretario generale di partito di Nazione Corsa chiama di vendere il destino di Bovo e a costruire un progetto di società allargato che sia un'alternativa per a Gorsiga.
2: E ma parla di l'attualità sportiva e USB in incapacità di vincere in Furiani.
3: Troppo deboli per pretendere a meglio, i Wastiaci hanno fatto erisere un risultato par 1-1 contro Orléans. Vinciano 1-0 grazie a un segno di Melière, annuncio di concedere un penalty in fine di scontro e facidoli a vittoria. A Glacivica, squadra d'Urchine e Degesima con Degibonti. Il prossimo scontro di Liga 3 si giocherà il 17 ottobre prossimo in Concarneau. Nanzo USB si spiazzerà al GFCA per i mesi finali regionali. Di Agupa Ivrancia.
2: 26esima edizione di un Giro di Corsica storico.
3: Con 458 equipaggi ingaggiati, la 26esima edizione di un Giro di Corsica storica promette un bello spettacolo durante 5 giorni, con di Genoa speciale al programma. La partenza si verrà un martedì 6 ottobre da Gida Walanine e il Giro si compierà il sabato 10 ottobre. E coupe l'attualità e compiamo un coup d'un ponco una sgradazione che ti è prevista oggi.
2: Alternanza stamane di sole e passati nuvolati, mentre chi uge l'usegobre in un mezzogiorno in montagna e all'interiore, due sopravviste acquade temporalesche che possono localmente sborda non t'agusta oeste. Soffiano venti eboli e temperature massimale vanno da 25 a 28 gradi non t'ho litorale, 28 a 25 gradi all'interiore e tra 18 e 21 gradi in i paesi montagna. Autore mezzo stamane in Cervioni ad temperatura erai 28 gradi, a pressione atmosferica di 1028 millibari e un percentuale umida di 79. In città di Bastia, la pressione atmosferica era di 1024 millibari, o percentuale d'umidità di 87 e a temperatura di 28 gradi. In Calvi, la temperatura di 23, una pressione atmosferica di 1035 millibari e 87% umidità. Infine, in Ajaccio, strada di Sanguinarie, una temperatura di 25 gradi, 73% umida e una pressione atmosferica di 1024 millibari.
0: Radio Calvi Cittadella.

circa nuve cieli per terra, notte giorno, oggetto prezioso, avena. Avena oggi due tonta mare, che manco più dormendo, ruvo riposo, torno in braccia a me, valentino.

Abbiamo avuto il mio tempo, abbiamo amato e dato a morte. Un giorno, il mio cuore d'amore.

0: Radio Galmi Cittadella, Diaunur.
1: RCC, au cœur de la vie locale. Radio Calvi Cittadella.
2: Ogni giorno, stada sante a Radio Galvi Cittadella.